0: Sopra l'Udio Savezza, in che tuo mezzo di denire per come chiamassa?
1: Abbiamo mai detto che le persone che sono state in fine, o per il caso che sono state in fine, o per il caso che sono state in fine, o per il caso che sono state in fine.

0: A ver, pues hace algo. Dalle del sapere ascolto, di sapere ascolto, di del nostro soffrire, il dolore. Tra le pietre della comunità sono i sistemi, se ti avvicini a sciogliere da fare raggio, tu sapere i pisti, hai visto civile che sta a velcom.
1: Cesaro, nef, tu sapere.

0: Hello, Alright, Tommy, fine.
1: Pour un 7ème, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45, 9h45